0: pace, e duelli non fosse no mezza.
1: Battervi, o dire subito, perché l'infedeltà dei nostri amanti sospettate capaci.
0: Cara semplicità quanto mi piace.
1: Cessate di scherzar, o giuro al cielo.
0: Ed io giuro alla terra, non scherzo amici miei. Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre belle, che sian come tutti noi carne, ossa e pelle, se mangiam come noi, se

tempiaggini di vecchio orbene, udite ma senza andare in collera. Qual prova avete voi che

0: ci podorrone, giochiamo.
1: Giochiamo!
0: 100 zecchini
2: e 1000 se volete.
0: Parola
1: bellissima!
0: È un cenno, un motto, un gesto! Giurate di non far di tutto questo alle

Raccoalizé. Io vado di solito a letto alle 11. La poesia di success è di sexy. Bisogna sfruttare i buoni momenti. 8 mesi sono ufficiale in fondo a basso.